0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
2: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
3: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: domanda prima di fermarci per un istante e ritornare tra pochissimo come sempre. Voi state lì.
1: Weekend number one. Entra nel mondo di radionumberone.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: Radionumberone.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

verso in direzione di Roma e coda di 1 chilometro tra Bibbia 12 a 91 Roma Fiumicino e Roma Ovest per traffico congestionato. Come sempre le informazioni per quanto riguarda il traffico ritorneranno più tardi. Buon viaggio! Grazie alle 11:26 minuti insieme in questa domenica 21 di giugno, dove vi ricordo, per continuare a mandare i vostri messaggi potete scrivere al 393 444 0444, lo salvate sul vostro telefonino questo numero e ad ogni possibilità di mandare messaggi li mandate.

di queste ore di luce per fare tante, tantissime lavatrici. Ecco, il club delle lavatrici dov'è in questa domenica? Dov'è? Soprattutto magari, sai, ormai

0: chiama Beautiful Freaks, l'abbiamo ascoltata insieme qua su Radio Number One. Ci fermiamo per ritornare poi nel 2002, state lì.
1: Weekend Number One. The Weekend.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Illusion, Dua Lipa ci porta alla fine anche di questa seconda ora insieme, a tra poco.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi

0: Buongiorno, è mezzogiorno.
1: Radio Number One Notizie.
2: Avviati a Lucerne colloqui USA-Iran tra il vicepresidente USA Vance e l'iraniano Ghalibaf. Il nodo è il Libano, che Israele ha continuato a bombardare duramente. Tre gravi incidenti sulle strade italiane, tre 17enni morti nel milanese a Senago per un'auto con 9 persone a bordo finita in un canale, arrestato il conducente 19enne. Nel Savonese un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda, e uno dei passeggeri ha postato un video in cui rideva. In Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV che ha travolto e ucciso un 17enne in scooter. Mondiali, notte decisiva per il passaggio del turno di Spagna e Belgio. Jenny De Gaetano.
3: Soffre ma sorride la Germania, che c'entra i sedicesimi dei mondiali. Ad un passo Olanda e Giappone. Stasera incroci fondamentali da vincere a tutti i costi per le sorti ridate di Spagna e Belgio, che si affidano alle stelle Yabal e Lukaku. Alle 18 ad Atlanta contro l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles contro l'Iran, nella notte Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda e Egitto.
2: Ed è tutto, buona domenica.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Weekend number one.

la pelle d'oca aumenta sempre di più. 393-444-0444 per mandare i vostri messaggi, tra pochissimo le vostre ricette semplici, difficili, sbagliate anche, sì, perché no? E come sempre il momento del che cosa bolle in pentola. Prima Good Time.

0: Radio Number One. Prima di fermarci per un istante e ritornare tra poco, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
2: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
2: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: La musica che cerchi è qui. I wanna

l'estate arriva con il primo concerto. Vedi che anche i concerti non dobbiamo sottovalutarli mai, ragazzi, eh. Star lì all'aperto, urlare, cantare, vuoi mettere? Ora Sombre si chiama Unbreakable.

0: Magnetic Bausa, riascoltata insieme in diretta su Radio Number One, prima di fermarci per un istante e poi ritornare nel 1977.
1: Weekend Number One. The Weekend.

ascoltato, ci fa rivivere i ricordi più belli e risuccederà anche nella prossima ora, non insieme a me, però insieme ad Alvise. È arrivato, ragazzi, è arrivato, ha detto che fuori ci sono 55 gradi, quindi non penso ci rò, io rimango qua.

0: fare prima di salutarci? Quello di Madonna, senti qua.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: 17, invece voi rimanete qua con Albi pronto per farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, allora a domani.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buon pomeriggio, sono le 13:59 minuti.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La premier Giorgia Meloni ha visitato oggi Gemona del Friuli per incontrare il terzo raggruppamento alpini del Triveneto, dopo la recente crisi diplomatica con il presidente americano Donald Trump. A Palermo un'auto in sorpasso ha travolto un gruppo di ciclisti questa mattina presso Pioppo, causando la morte di una donna e almeno un ferito. La regione Emilia-Romagna sta accelerando l'approvazione di una legge sul suicidio assistito, colmando il vuoto normativo lasciato dal Parlamento nazionale, mentre la Corte Costituzionale si esprimerà il 23 giugno sul requisito del trattamento di sostegno vitale. Un 18enne è stato arrestato per aver guidato ubriaco un'auto finita in un canale nel Milanese, causando la morte di 3 ragazzi di 17 anni. A bordo erano in 9 senza cinture di sicurezza. A Villanova Canavese, nel Torinese, 8 ragazzi sono rimasti bloccati a 30 metri d'altezza su una giostra fermata durante il funzionamento ieri sera, prima di essere salvati dai soccorsi. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: It's the weekend!
4: Weekend number one!
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica, ma soprattutto buona estate a tutti quanti voi. Oggi è 21 giugno, oggi è solstizio d'estate, tra poco tra l'altro parleremo proprio di questo solstizio d'estate, che cos'è, quanto durerà questa giornata, perché poi a livello di luce sarà la giornata più lunga di questa nostra stagione estiva, quindi ci sarà modo e tempo di parlarne. Per le prossime 4 ore staremo insieme. Buon pomeriggio, buon pranzo e buon ascolto qui su Radio Number One da parte di Alvise Salerno, fino alle 18, come detto, insieme. Quindi 4 ore belle fresche, belle o perlomeno fresche, ve lo auguro ragazzi, perché nel concreto io sto con l'aria condizionata e quindi vi parlo in tutta tranquillità e serenità. Spero e mi auguro che anche voi siate in questa condizione, ma se qualora non doveste esserlo, magari siete al mare, siete sulla battigia e state ascoltando Radio Number One tramite la nostra app, ecco, fate bene, punto primo. Punto secondo, fatevi il bagno e ascoltate la nostra bella musica. Allora, senza ulteriori indugi, continuiamo con questo nostro weekend number one che è iniziato questa mattina con Virginia, e lo facciamo con uno dei nuovi singoli di Harry Styles, si chiama Dance No More. Benvenuti.
5: The Weeknd.

Dance No More è il suo nuovo singolo, un po' a metà tra i Daft Punk di Random Access Memories, un po' a metà anche con i Duran Duran degli anni 80. Insomma, ci sono tante influenze all'interno di questa canzone e in generale all'interno di tutto l'album di Harry Styles, e questa canzone ci farà compagnia per tutto il corso dell'estate, quindi preparatevi, perché con il buon Harry Stile aspetta, Harry in italiano come si traduce? Non mi ricordo. Vabbè, Harry, chiamiamolo Harry anche in italiano, Stile, anzi Stili perché Styles, passeremo i prossimi tre mesi, estivi, che iniziano ufficialmente adesso, perché oggi alle 10:25 c'è stato il solstizio d'estate. Stiamo parlando del giorno più lungo e della notte più breve dell'anno, e tra l'altro, a differenza dell'estate che potremmo considerare meteorologica, che convenzionalmente inizia il 1° giugno sulla base dell'andamento delle temperature medie, il solstizio si lega ad una precisa configurazione del sistema tra la Terra e il Sole, e poi di conseguenza accadono tutte le cose che sappiamo. In pratica, questo, che è il giorno più lungo dell'anno, ci permette di poter avere l'intervallo di tempo massimo tra l'alba e il tramonto, quindi tantissime ore di luce, poche ore rispetto alla media di buio. È una cosa bella questa, è una cosa bella, perché oggi ce la possiamo godere fino a tarda sera, e di conseguenza già ancora alle 9 ci sarà la luce. Godetevela, ragazzi, godetevela, se avete la possibilità andate in giro, godetevi questa domenica, godetevi questo solstizio d'estate, godetevi ufficialmente l'inizio di questa bella estate.

Tropico, Davide Petrella e Cesare Cremonini ci fanno compagnia in questo pomeriggio, in questa domenica 21 giugno 2026 su Radio Number One. Le sentite le cicale? Le sentite? Le vedete queste cose che passano, questa stagione estiva che inizia? Godiamocela con la nostra musica. I Jungle.

insieme a Dirty con Runaway. E adesso passiamo ai vostri messaggi, dopo aver ospitato Agnese che ci ha raccontato un pochettino qual è il suo modo di vedere la casa. Bene, mi piacerebbe sapere un po' invece voi come avete arredato casa, con quale stile, con quale design. Sono arrivati un sacco di messaggi. Partiamo da Stefano da Crema. Ho appena finito di arredare il soggiorno e ho fatto proprio così: ho preso la vecchia credenza in noce di mia nonna, l'ho ripulita e di fianco ci ho piazzato un impianto stereo pazzesco e la smart TV. Poi andiamo in Trentino, andiamo a Rovereto da Martina. Ciao a tutti, io ho una casa che è praticamente un mix. Io lo chiamo stile mercatino dell'usato chic. Ho pareti piene di vecchie locandine cinematografiche, bellissime. Specchi con la cornice dorata un po' rovinata e tonnellate di libri ovunque. Me la immagino, ci hai fatto un po' sognare e complimenti. È affascinante. Poi andiamo ad Alessandria, da Daniele. Ragazzi, finalmente crolla il mito delle case ospedale, tutte bianche e vuote. Io ho ereditato un vecchio tavolo da falegname, l'ho trattato ed è diventato l'isola della mia cucina. Vera questa cosa che finalmente si mollano un pochettino quelle case bianche, tutte minimali, che erano pulite da un punto di vista estetico, però un po' anonime, dai, un po' ospedale, ci sta. Alice da Gorizia, sono rimasta al minimalismo. Lei invece, vedi, è per quell'altra fazione lì. Mobili sospesi, linee pulite, tutto nascosto nei finti armadi a muro. Bellissimo il vintage, ma per me la casa deve essere rapida e da pulire subito il sabato mattina. Però è vera sta cosa di pulire in un attimo tutta casa, forse non apprezzo, meglio la soluzione ideale sarebbe una via di mezzo. Finisco con i vostri messaggi tra pochissimo, intanto Robbie Williams con You Know Me.

Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It su Radio Number One. Mi piacerebbe vedere le case di Martin Garrix ed Ed Sheeran, perché secondo me sono arredate in maniera completamente opposta, nel senso che quella di Garrix me la immagino molto tecnologica, minimale, eh? Invece quella di Ed Sheeran esattamente come quella che stavamo descrivendo, un po' quella del 2026, cioè un po' quella dei nonni, però fatta bene, diciamo una rivisitazione del vintage. Dai, concludo l'argomento con gli ultimi messaggi che mi ero appuntato perché sono carini. Matteo da Cantù: qui a Cantù siamo cresciuti a pane e mobili e lo sappiamo che la zona è quella. Vi dico solo che a casa mia convivono una poltrona di design degli anni 70 in pelle recuperata da un rigattiere e le lampade LED di ultima generazione. Vorrei vedere, sai che sarei proprio curioso, mandatemi anche delle fotografie, così se siete a casa, so che è molto difficile che siate a casa in questo orario della domenica sera, però nel caso, per curiosità, mi piace, è una delle piccole passioni che ho, insomma, di vedere, di arredare, male perché non sono un professionista. Ultimo messaggio, Camilla da Biella: ho tappezzato una parete dell'ingresso solo con vecchie fotografie di famiglia in bianco e nero e cornici tutte diverse comprate ai mercatini. Accanto c'è il modem di fibra che lampeggia e il calore della casa dei nonni con un tocco di high tech. Bella fotografia per chiudere l'argomento, e tra poco ci occupiamo

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Abbiamo parlato di arredamento vintage, perché un oggetto può essere definito vintage quando ha almeno 20 anni di età ed è originale dell'epoca in cui è stato prodotto. E tra poco allora posso dirvi che ascoltiamo un disco vintage, perché c'è la grande canzone e riascolteremo un successo del 2000.
2: Weekend number one.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Lenny Kravitz con Again, dal 2000 la grande canzone su Radio Number One, come ho detto vintage perché in realtà ha già 26 anni, dall'album Greatest Hits, ve lo dico perché tra poco vi racconto anche una curiosità. Intanto aggiungerei che è uno scarto, nel senso che questo pezzo era stato scritto per essere inserito nel suo sesto album, che poi si intitolò Lenny e uscì nel 2001, ma secondo Lenny Kravitz non si sposava un po' col progetto, quindi lo fece uscire subito. Ha detto: ma sì, dai, questa cosa qui non la mettiamo nell'album, nel prossimo album lo facciamo uscire subito come inedito, e lo mise in questa raccolta, perché quella del 2000 Greatest Hits è una raccolta. Ma diciamo che anche grazie a questo pezzo lui ha stabilito un record storico ai Grammy Awards, che sono gli Oscar della musica, per quei pochissimi che non lo sapessero, ed è un record che è tuttora imbattuto, cioè come miglior interpretazione maschile voce rock lui si è beccato ben 4 Grammy Awards consecutivi, dal 1999 fino al 2002, e quindi compreso anche di questo 2000, grazie proprio al pezzo Gain di Lenny Kravitz, la nostra grande canzone.

Noemi, il suo nuovo singolo Tu cosa fai questa sera? Beh, io, cara Noemi, non lo so, se tu me lo chiedessi davvero, mi libererei da qualsiasi impegno. Sarebbe una chiamata a cui dovrei assolutamente rispondere. Non lo so, sto con voi fino alle 21 e poi vediamo, perché la serata è bellissima ed è una serata perfetta del mese di giugno. A proposito di giugno, aggiungerei che è il mese preferito per le vacanze, cioè i dati del turismo mostrano che giugno sta diventando una vera età dell'oro. Perché? Ovviamente perché c'è un clima piacevolissimo, i prezzi sono più bassi, c'è meno affollamento e quindi molte persone partono prima dell'alta stagione. Tra poco

0: prima serata d'estate, vi do altri dettagli sul mese di giugno che sta diventando il mese preferito per le vacanze, soprattutto perché molti operatori sostengono che giugno sia il segreto meglio custodito del turismo mondiale, ed è vero. In Grecia e in Italia si può già fare il bagno senza il caos di agosto. Pensate che in Islanda c'è il sole già fino a mezzanotte, e poi in molte destinazioni i prezzi sono ancora dal 20 al 30% inferiori rispetto a luglio. Detto questo, tra poco saltiamo nella seconda oretta del nostro Weekend Number One, quindi statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, le 19 in punto.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
2: Ascolta i nostri podcast,
1: tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
3: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. Ancora una buona sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. L'ultima parte del Weekend Number One con un ospite importante. Potevo avere Bruce Springsteen, potevo avere Stevie Wonder, potevo avere, che ne so, Jerry Calà. E invece è arrivato Andrea Brubru Ferrari.
1: Qualcuno che è molto meglio di questi che hai citato. Buonasera, buonasera a tutti.
0: Molto meglio, a parte che lui potrebbe ridoppiare tutte le battute di Calà, di Boldi, di Christian De Sica. E poi metticene uno tu.
1: Renato Pozzetto, che mi piace tanto. Sì.
0: Allora, buonasera, buona estate.
1: Buona estate.
0: Prima, giornata d'estate, buona estate, sì. Andrea. Vi ricordo che potete ascoltarci tutti i giorni dalle 13 alle 14 con One Match, dove ci scanniamo.
1: Sì, a vicenda, amorevolmente, però dai.
0: Ma stasera parliamo di cose un pochettino più divertenti, qualcosa un pochettino anche di più serio. Perché c'è questa tendenza di far sempre più viaggi per un concerto o per una partita, quindi o per la musica o per un evento sportivo. Si chiama experience travel.
1: Grazie, adesso lo so, è una pratica che io, diciamo, è una cosa che io faccio da tanto tempo, da anni e anni e anni.
0: Sono anni e anni e anni che
1: e quindi
0: sei
1: ora
0: praticante.
1: So anche come si chiama, allora.
0: Esatto.
1: Proprio ieri sono stato ad un concerto e mi sono spostato molto, per esempio, due ore e mezza di auto.
0: Ma tu mi vuoi anticipare, Fischia? Ti volevo chiedere sta cosa. Molto semplicemente volevo sapere se tu hai organizzato un viaggio per un motivo particolare, che sia un concerto o una. Beh, a parte che le partite ne vedi tutti i weekend tu.
1: Sì.
0: Però,
1: sì.
0: Insomma, l'ultimo, spiegaci un po' dove sei andato, che concerto era?
1: Allora, il penultimo. Ultimo, ti dico, qualche settimana fa, Tiziano Ferro San Siro, è un viaggio di un'oretta, quindi nemmeno poi così consistente. Però ieri sera sono stato a Genova.
0: Ah, sei andato a Siena ieri sera.
1: Sì, concerto di Olly, ho dormito in provincia di Genova, quindi comunque mi sono fatto un po' di strada per andare a vedermi un concerto, e quindi si chiama, com'è che si chiama?
0: Experience Travel. Sì. That's America, boy.
1: Sì, sperti,

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Stiamo parlando dei viaggi che si fanno per concerti, per partite, per esperienze in generale. Questa cosa si chiama Experience Travel. Caro Andrea Brumbrum Ferrari, tu lo sai che, no, visto che abbiamo parlato di, abbiamo ascoltato Olivia Rodrigo, c'è uno di noi che andrà al concerto di Olivia Rodrigo.
1: Chissà se è così contento del fatto che sveliamo questa cosa, ma tanto facciamo finta che non ci ascolti.
0: Lo svelano anche la mattina, cioè lo pigliamo per il culo anche la mattina, quindi non ti preoccupare, possiamo dirlo.
1: Lo diciamo insieme? Uno, due, tre.
0: Pat Romano. Che poi l'anno prossimo sto concerto.
1: Aprile 2027, sì, all'Unipol Dome, questo nuovo palazzetto straordinario.
0: Straordinario.
1: A Milano, e quindi andrà da Olivia Rodrigo e anche lui si farà un bel pezzettino. Non così come andare, non so, al Sud Italia, ma però, mezz'ora e 40 minuti di strada ci sono.
0: Un viaggio è sempre un viaggio, piccolo o grande che sia.
1: Sì.
0: Allora, per quello che dicevamo prima, sempre più giovani specialmente organizzano vacanze attorno a dei festival musicali o anche per grandi eventi sportivi. Quindi non soltanto vai per quell'evento, poi dici, sai cosa c'è? Mi fermo un paio di giorni.
1: È quello che faccio da sempre con il calcio, quindi quando so che devo andare, non so, in Umbria, in Emilia Romagna, in Toscana, ne approfitto per stare due o tre giorni e farmi qualche bella maniera.
0: Io volevo arrivare lì.
1: Mi piacciono molto e dico anche un'altra cosa, sono stato proprio ieri in un bar a prendere il caffè, sentivo le cameriere che parlavano del fatto che avevano molti amici che andavano ad ascoltare un concerto, a vedere, ad assistere ad un concerto di Benson Boone, non in Italia, perché tra poco sarà in Italia, ma hanno scelto delle mete diversificate in Europa, tipo a Siviglia, sentivo a Madrid, insomma altri posti in giro per l'Europa.
0: Beh, per molti un concerto vale più dell'acquisto di un oggetto costoso, quindi viene considerato un investimento emotivo, e io sono perfettamente d'accordo. Vedi che stavolta, come spesso accade quando non siamo nel match, siamo d'accordo.
1: Vero, però non esageriamo okay. A livello di
0: biglietti, lo sapevo che arriva il braccino, che c'è il T-Rex.
1: Penso che tu sia d'accordo sul fatto che stanno diventando un po' troppo elitari.
0: Certo.
1: E questa cosa non va bene, anche perché non è che tutto deve ricadere sulle tasche dei fan.
0: È verissimo, anzi, piccolo appello chi organizza i concerti, bella l'esperienza, è bello che ci mettiate sempre magari più supporto tecnico e tanti effetti speciali, però pensare che 20 anni fa un biglietto di un concerto costasse 15 euro, 20 euro, adesso siamo arrivati a dei prezzi esorbitati, non benissimo.
1: E non diciamo quanto ha speso Patrizio.
0: Non diciamolo, va bene. Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, ci sentiamo domani.
1: Domani dalle 13, qui su Radio Number One con One Match. Ciao a tutti, grazie.

0: porte.
1: Bresh, dai che fai su Radio Number One. Sono arrivati un sacco di messaggi sui viaggi che avete organizzato per dei motivi particolari. Allora intanto ne leggo uno, poi mi faccio una letta con calma e vi riporto quelli più interessanti. Partiamo da Marco da Bergamo che scrive: ciao ragazzi, altro che se esiste questo Experience Travel, credo che si riferisca proprio a questo. L'anno scorso sono volato fino a Londra solo per vedere l'ultima data del tour dei Blur e leggo questo messaggio proprio perché sono invidiosissimo e l'avrei visto anch'io. 3 giorni di viaggio per 2 ore di concerto, ma ne è valsa assolutamente la pena. Continuate a messaggiare 393 444 0444.
2: Weekend number one.
3: The Weekend.
4: Buonasera.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One.
2: And now you're lying.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
2: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
3: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
1: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
4: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.